107 o ta gona nyege FM tsa matseka te mono te ke fire ka makota kwe 650 minutes te tsa o kara gwa fire ga minute e ya gwa 5 ire se go ta o ka te sa 5 ire go damburi e 6 ire kwe damburi e ka o se ke buriko o e tla e go di te ha tswa ga radio e sino 12 ire se ka gere ya go di Reinhard Kulabi ka Punda Friday ga angie sina ke di te tla e go tswara ne di qwa di tsamtsa ka dinguya go e tete go di ne ncam go di ta di tla e go tswara ha je ne ke em tswe ga ba di tsere ma di tsai sendi sa te u yo se ka tla e go tswata ne di u ane soka timi ya go e ya go te tla e go ta